0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Electronic engineering.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati con il GR. In apertura agli esteri, Donald Trump torna ad alzare la tensione con l'Iran. Il presidente americano ha dichiarato che Teheran sta negoziando allo stremo, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di ottenere l'arma nucleare e minacciando che Washington finirà il lavoro in caso contrario. La Casa Bianca ha però smentito le indiscrezioni diffuse dai media iraniani su una possibile intesa tra le parti. Restano intanto aperti canali di dialogo indiretto. Adesso la guerra in Ucraina, con il presidente Volodymyr Zelensky che ha inviato una lettera a Donald Trump chiedendo un rafforzamento urgente delle difese aeree contro i missili balistici russi e denunciando ritardi nella consegna dei sistemi Patriot. Sul fronte europeo, la Commissione europea punta ad avviare il 16 giugno i negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione europea. In Italia, intanto, la Lega si dice contraria all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. La politica interna è fissata per il 26 giugno alla Camera la discussione sulla riforma della legge elettorale. Le opposizioni protestano parlando di forzatura nella calendarizzazione dei lavori. La maggioranza, guidata da Giorgia Meloni, lavora a un nuovo sistema proporzionale con premio di maggioranza, ma il confronto politico resta acceso. Cronaca dalla Liguria: una bambina di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese, è rimasta coinvolta in un incidente in una vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione. Trasportata in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova, la piccola è ora in condizioni gravi ma stabili. Sport, tennis: si ferma al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego al Roland Garros. L'azzurro è stato battuto in 3-7 dallo statunitense Tommy Paul. Eliminata anche Jasmine Paolini, la tennista toscana ha ceduto in rimonta all'argentina Solana Sierra dopo oltre 2 ore di gioco. Chiudiamo con il calcio: il Crystal Palace conquista la Conference League, primo trofeo europeo della sua storia. Nella finale di Lipsia gli inglesi hanno battuto 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano grazie al gol decisivo di Mateta nella ripresa. Queste le notizie, appuntamento al prossimo GR.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il gatto fondamentalmente si prende cura da solo della propria toilettatura. La natura lo ha dotato di vanità e interesse per il proprio aspetto estetico e degli strumenti necessari per rendersi gradevole a se stesso e a chi gli sta accanto. Una lingua ruvida ed enzimi nella saliva adeguati a sciogliere e eliminare lo sporco dal suo pelo, ma anche il gatto più pulito può avere solo beneficio da un aiutino che contribuisca ad una più efficace pulizia. Fare il bagnetto al gatto non è sempre facile. Bisognerà abituarlo gradualmente, meglio se da piccolo. Si inizia dalle zampe, si bagna la nuca e poi si prova ad immergerlo in poca acqua. Successivamente si potrà provare ad aumentare il livello dell'acqua, in modo da poter fargli un bagno completo. Attenzione alla temperatura dell'acqua, che deve essere appena tiepida. Il livello dell'acqua deve rimanere al di sotto delle spalle perché il gatto possa sentirsi stabile sulle zampe. Porre una superficie antiscivolo sul fondo della vasca contribuisce a rendere a proprio agio il nostro micio, che in mancanza di appigli potrebbe innervosirsi. Procuriamoci uno shampoo detergente per gatti e degli asciugamani. Spazzoliamolo con cura. Facciamo attenzione al risciacquo, a non far entrare acqua nelle orecchie del gatto e ad asciugarlo adeguatamente. Naturalmente, alla fine di questa esperienza è d'obbligo un premio, il suo croccantino preferito.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido, rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare

0: che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato, in quanto alimentazione scorretta, può indurre all'obesità.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Don't be a

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata

0: su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet, notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Le forze armate statunitensi hanno condotto un attacco contro una struttura militare iraniana a Bandar Abbas e abbattuto 4 droni lanciati da Teheran nello stretto di Hormuz, considerati una minaccia per le truppe americane e la navigazione commerciale. Successivamente i pasdaran iraniani hanno reso noto di aver colpito una base aerea americana in risposta all'attacco di Washington. La TV di Stato di Teheran ha intanto fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle truppe americane e la revoca del blocco dei porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz, ma la Casa Bianca ha smentito in maniera categorica, definendola un'invenzione. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone soggette a sanzioni. Nei giorni scorsi le restrizioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che era una misura temporanea. Le sanzioni imposte alla relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati impediscono l'utilizzo dei principali circuiti bancari e finanziari internazionali. Le restrizioni erano state annunciate lo scorso luglio dal segretario di Stato Marco Rubio, che aveva accusato Albanese di sostegno al terrorismo e ostilità verso Stati Uniti e Israele. Una donna di 32 anni di nazionalità colombiana è stata ristretta per 3 giorni in un edificio abbandonato di Via Tallone a Roma, dove a più riprese sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. La polizia ha individuato e rintracciato 5 uomini fermati per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Altre 11 persone di origine extracomunitaria, rintracciate all'interno dello stesso stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. Il Crystal Palace ha conquistato il suo primo titolo europeo vincendo per 1-0 contro il Rayo Vallecano nella finale di Conference League disputata a Lipsia grazie alla rete decisiva del francese Jean-Philippe Mateta al 51esimo. La vittoria segna un traguardo di rilievo per l'allenatore in uscita Oliver Glasner, che lo scorso anno aveva già guidato il Palace al primo trofeo importante, la FA Cup, vinta contro il Manchester City. Il successo garantisce inoltre alla squadra inglese la partecipazione all'Europa League nella prossima stagione. Mateta, al termine della partita, ha espresso tutta la sua gioia. Mi sento benissimo, adesso voglio solamente festeggiare, le parole del giocatore francese. Con questo al momento è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Let's get it.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento.

contatto con l'informazione. Una donna di 32 anni di nazionalità colombiana è stata ristretta per 3 giorni in un edificio abbandonato di Via Tallone a Roma, dove a più riprese sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. La polizia ha individuato e rintracciato 5 uomini fermati per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Altre 11 persone di origine

Una bozza di accordo che prevede il ritiro delle truppe americane e la revoca del blocco dei porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz, ma la Casa Bianca ha smentito in maniera categorica, definendola un'invenzione. Una soldatessa dell'IDF è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti in un attacco con droni attribuito a Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. La vittima è Rotem Yanai, 20 anni, sottufficiale della manutenzione della brigata Givati. Secondo una prima ricostruzione, due droni sono penetrati in un'area militare di confine e uno ha colpito mortalmente la militare mentre correva verso un rifugio. Il secondo ha causato invece il ferimento dei riservisti. In risposta all'attacco, l'esercito israeliano ha annunciato raid contro infrastrutture di Hezbollah nella città di Tiro, nel Libano meridionale, dopo averne ordinato l'evacuazione. Si è chiuso con una condanna a 41 mesi di carcere il caso legato alla morte dell'attore Matthew Perry, avvenuta nel 2023 per overdose da chetamina nella sua villa di Pacific Palisades a Los Angeles. Kenneth Iwamasa, 60 anni, assistente personale dell'attore, ha ammesso di avergli somministrato la sostanza nonostante i suoi trascorsi di dipendenza. Il suo contributo è considerato decisivo per il decesso di Perry, trovato senza vita nella vasca idromassaggio. Il procedimento rappresenta solamente l'ultima condanna collegata al caso, che ha coinvolto complessivamente 5 imputati, tra questi anche il medico che fornì la chetamina, condannato a 2 anni e mezzo di reclusione. Anche il tennis, dopo la vittoria all'esordio contro il francese Tabor, Jannik Sinner torna in campo a Roland Garros per il secondo turno del torneo parigino. Appuntamento alle 12 sul campo centrale Philippe Chatrier contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking mondiale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.

Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Una donna di 32 anni di nazionalità colombiana è stata ristretta per 3 giorni in un edificio

0: aerea americana in risposta all'attacco di Washington. La TV di Stato di Teheran ha intanto fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle truppe americane e la revoca del blocco dei porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. Ma la Casa Bianca ha smentito in maniera categorica, definendola un'invenzione. Una soldatessa dell'IDF è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti in un attacco con droni attribuito a Hezbollah nel nord Israele, vicino al confine con il Libano. La vittima è Rotem Yanai, 20 anni, sottufficiale della manutenzione della brigata Givati. Secondo una prima ricostruzione, due droni sono penetrati in un'area militare di confine e uno ha colpito mortalmente la militare mentre correva verso un rifugio. Il secondo ha causato invece il ferimento dei riservisti. In risposta all'attacco, l'esercito israeliano ha annunciato raid contro infrastrutture di Hezbollah nella città di Tiro, nel Libano meridionale, dopo averne ordinato l'evacuazione. Si è chiuso con una condanna a 41 mesi di carcere il caso legato alla morte dell'attore Matthew Perry, avvenuta nel 2023 per overdose da chetamina nella sua villa di Pacific Palisades a Los Angeles. Kenneth Iwamasa, 60 anni, assistente personale dell'attore, ha ammesso di avergli somministrato la sostanza nonostante i suoi trascorsi di dipendenza. Il suo contributo è considerato decisivo per il decesso di Perry, trovato senza vita nella vasca idromassaggio. Il procedimento rappresenta solamente l'ultima condanna collegata al caso, che ha coinvolto complessivamente 5 imputati. Tra questi anche il medico che fornì la chetamina, condannato a 2 anni e mezzo di reclusione. Anche il tennis, dopo la vittoria all'esordio contro il francese Tabor, Jannik Sinner torna in campo a Roland Garros per il secondo turno del torneo parigino. Appuntamento alle 12 sul campo centrale Philippe Chatrier contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking mondiale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La finanza di Palermo ha scoperto un imponente patrimonio riconducibile al boss Matteo Messina.

In denaro, morto nel 2023, costituito da beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, frutto del reimpiego dei proventi del narcotraffico fin dagli anni Ottanta. Nell'operazione internazionale coordinata dalla DDA del capoluogo siciliano sono state arrestate 3 persone accusate di impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Le indagini hanno ricostruito l'enorme rete economica, anche attraverso società

Meloni non ha lesinato poi una stoccata all'opposizione. Ci dava per spacciati, dopo massimo 6 mesi siamo diventati il secondo governo più longevo della storia d'Italia. Andiamo all'estero, cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che le forze armate americane hanno colpito una struttura militare a Bandar Abbas e abbattuto 4 droni lanciati da Teheran, considerati una minaccia per truppe e navigazione commerciale ad Hormuz. In risposta, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito una base aerea statunitense. Una donna di 32 anni di nazionalità colombiana è stata ristretta per 3 giorni in un edificio abbandonato di Via Tallone a Roma, dove a più riprese sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. La polizia ha individuato e rintracciato 5 uomini fermati per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Altre 11 persone, di origine extracomunitaria, rintracciate all'interno dello stesso stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. Si è chiuso con una condanna a 41 mesi di carcere il caso legato alla morte dell'attore Matthew Perry, avvenuta nel 2023 per overdose da ketamina nella sua villa di Pacific Palisades a Los Angeles. Kenneth Iwamasa, 60 anni, assistente personale dell'attore, ha ammesso di avergli somministrato la sostanza nonostante i suoi trascorsi di dipendenza. Il suo contributo è considerato decisivo per il decesso di Perry, trovato senza vita nella vasca idromassaggio. Il procedimento rappresenta solamente l'ultima condanna collegata al caso, che ha coinvolto complessivamente 5 imputati, tra questi anche il medico che fornì la chetamina, condannato a 2 anni e mezzo di reclusione. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utilità.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La finanza di Palermo ha scoperto un imponente patrimonio riconducibile al boss Matteo Messina Denaro, morto nel 2023, costituito da beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, frutto del reimpiego dei proventi del narcotraffico fin dagli anni Ottanta. Nell'operazione internazionale coordinata dalla DDA del capoluogo siciliano sono state arrestate 3 persone accusate di impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Le indagini hanno ricostruito l'enorme rete economica anche attraverso società offshore e conti esteri. I sequestri e gli arresti in Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna in stretta collaborazione con le autorità locali. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi saranno sempre puntuali, lo ha precisato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi a Mattino 5. Comprendo la preoccupazione dei cittadini, ma possono stare certi del fatto che il governo fa tutto quello che può e che deve, ha aggiunto la premier, sottolineando non possiamo dir loro che i soldi ci sono solamente per la difesa. Meloni non ha lesinato poi una stoccata all'opposizione, ci dava per spacciati, dopo massimo 6 mesi siamo diventati il secondo governo più longevo della storia d'Italia. Andiamo all'estero, cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che le forze armate americane hanno colpito una struttura militare a Bandar Abbas e abbattuto 4 droni lanciati da Teheran, considerati una minaccia per truppe e navigazione commerciale ad Hormuz. In risposta, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito una base aerea statunitense. Una donna di 32 anni di nazionalità colombiana è stata ristretta per 3 giorni in un edificio abbandonato di Via Tallone a Roma, dove a più riprese sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. La polizia ha individuato e rintracciato 5 uomini fermati per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato del

condizioni di minorata difesa della persona offesa. Altre 11 persone di origine extracomunitaria, rintracciate all'interno dello stesso stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. Si è chiuso con una condanna a 41 mesi di carcere il caso legato alla morte dell'attore Matthew Perry, avvenuta nel 2023 per overdose da ketamina nella sua villa di Pacific Palisades,

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Una maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha portato all'arresto di 3 persone per reimpiego di denaro di provenienza illecita, aggravato da agevolazione mafiosa. Sequestrati beni e società per oltre 200 milioni di euro. L'indagine, estesa in diversi paesi, ha ricostruito un vasto patrimonio legato al narcotraffico, riconducibile alla rete del boss Matteo Messina Denaro. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno del governo su energia ed economia, assicurando interventi contro gli effetti delle crisi internazionali su famiglie e imprese. La Premier ha difeso le misure già adottate e ha confermato l'apertura al nucleare come soluzione per ridurre i costi. Infine ha escluso rischi per la tenuta dell'esecutivo, sottolineando il valore della stabilità. Attacco con coltello questa mattina a Winterthur, nel cantone di Zurigo in Svizzera, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha ferito 3 persone nei pressi della stazione. L'uomo è stato arrestato dalla polizia mentre è in corso una vasta operazione nell'area. I feriti, tutti svizzeri, sono ricoverati in ospedale e uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Il console generale d'Italia a Bengasi ha visitato 2 connazionali detenuti in Libia orientale, attivisti della flottiglia terrestre, trovati in buone condizioni. La Farnesina ribadisce che sono state chieste e ottenute alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, mentre restano in attesa di indicazioni su procedure di espulsione rallentate dalle festività locali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti con cui, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concreto con il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. MotoGP: Cal Crutchlow sostituirà Joan Zarco nel Gran Premio d'Italia al Mugello con il team Castrol Honda LCR dopo l'infortunio del pilota francese. Crutchlow, già protagonista con LCR tra il 2015 e il 2020 con 12 podi e 3 vittorie, tornerà così in sella alla Honda nel 2026. Il team ha ringraziato il pilota britannico per la disponibilità e ha augurato a Zarco una pronta guarigione dopo il prossimo intervento chirurgico. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Una maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha portato all'arresto di 3 persone per reimpiego di denaro di provenienza illecita, aggravato da agevolazione mafiosa. Sequestrati beni e società per oltre 200 milioni di euro. L'indagine, estesa in diversi paesi, ha ricostruito un vasto patrimonio legato al narcotraffico, riconducibile alla rete del boss Matteo Messina Denaro. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno del governo su energia ed economia, assicurando interventi contro gli effetti delle crisi internazionali su famiglie e imprese. La Premier ha difeso le misure già adottate e ha confermato l'apertura al nucleare come soluzione per ridurre i costi. Infine ha escluso rischi per la tenuta dell'esecutivo, sottolineando il valore della stabilità. Attacco con coltello questa mattina a Winterthur, nel cantone di Zurigo in Svizzera, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha ferito 3 persone nei pressi della stazione. L'uomo è stato arrestato dalla polizia mentre è in corso una vasta operazione nell'area. I feriti, tutti svizzeri, sono ricoverati in ospedale e uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Il console generale d'Italia Bengasi ha visitato 2 connazionali detenuti in Libia orientale, attivisti della flottiglia terrestre, trovati in buone condizioni. La Farnesina ribadisce che sono state chieste e ottenute alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, mentre restano in attesa di indicazioni su procedure di espulsione rallentate dalle festività locali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti con cui, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concreto con il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. MotoGP: Cal Crutchlow sostituirà Joan Zarco nel Gran Premio d'Italia al Mugello con il team Castrol Honda LCR dopo l'infortunio del pilota francese. Crutchlow, già protagonista con LCR tra il 2015 e il 2020 con 12 podi e 3 vittorie, tornerà così in sella alla Honda nel 2026. Il team ha ringraziato il pilota britannico per la disponibilità e ha augurato a Zarco una pronta guarigione dopo il prossimo intervento chirurgico. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il leader supremo iraniano, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, accusa Stati Uniti e Israele di voler destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio diffuso dalla televisione di Stato. Intanto l'IDF israeliano annuncia un attacco mirato su Beirut, colpendo la zona sud della capitale libanese. È il primo raid dell'esercito di Tel Aviv sulla città da 3 settimane. La Commissione europea propone di utilizzare i fondi di coesione e quelli per la transizione giusta per affrontare la crisi energetica e il caro bollette. In una lettera ai governi UE, il vicepresidente Raffaele Fitto indica la possibilità di riallocare risorse già disponibili e non ancora spese per sostenere famiglie e imprese. Per l'Italia le risorse potenziali arriverebbero fino a 5 miliardi di euro. Resta invece ancora in salita la proposta italiana di una clausola di salvaguardia per escludere la spesa energetica dal calo del deficit, misura al momento non condivisa dalla maggioranza dei Paesi membri. La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata dalla Procura di Milano per false fatture nell'ambito della produzione del programma televisivo Dalla parte degli animali. L'inchiesta riguarda le modalità di finanziamento e sponsorizzazione della trasmissione di Rete 4. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni in sedi di enti e società di produzione, mentre sono almeno 6 gli indagati complessivi nel fascicolo coordinato dai PM di Milano. L'indagine era già stata oggetto di un servizio della trasmissione Report. Svolta storica per lo scautismo cattolico italiano, la GESCI ha approvato un documento che stabilisce come orientamento affettivo e identità di genere non possono essere criteri di esclusione per diventare guida. La decisione arriva al termine di un percorso avviato nel 2022, basato su ascolto e confronto e volto a creare spazi di accoglienza anche per le persone LGBTQ+. Il Bologna annuncia la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Vincenzo Italiano, che lascia dopo 2 stagioni culminate con la vittoria della Coppa Italia 2025. Il club felsinio lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il futuro. Il tennis, Flavio Cobolli si qualifica per il terzo turno del Roland Garros battendo in 3 set il cinese Wu con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Nel prossimo impegno sulla terra rossa di Parigi, il tennista romano affronterà il vincente tra Bernard Tien e Facundo Diaz Acosta. È tutto, grazie per l'ascolto.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura al tennis, Flavio Cobolli accede al terzo turno del Roland Garros. Il tennista romano domina il cinese Yi Bing Wu con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Nel prossimo turno Cobolli affronterà il vincente del match tra l'argentino

0: di Alzacosta e l'americano Tien. Intervistato da Dazone, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato del futuro dei nerazzurri. La Champions è qualcosa di straordinario, vogliamo continuare a sognarla. Marotta ha poi confermato che Bastoni rimarrà in nerazzurro, vedo il suo futuro all'Inter, rivelando, non nascondo, che ci siamo visti con Allegri prima di scegliere Cristian Chivu per la panchina. Andoni Iraola preferisce rimanere in Premier League, il tecnico spagnolo ha resistito alle lusinghe del Milan con la dirigenza rossonera che è costretta a guardare altrove per scegliere il nuovo tecnico. Zlatan Ibrahimovic potrebbe scegliere l'ex Barcellona Xavi, dato come favorito. Il Crystal Palace ha conquistato ieri il suo primo titolo europeo vincendo 1-0 contro il Rayo Vallecano nella finale di Conference League disputata a Lipsia grazie alla rete decisiva firmata da Mateta. Il successo garantisce alla squadra inglese la partecipazione all'Europa League la prossima stagione. Anche la MotoGP, il team Castro Londa LCR ha annunciato che Cal Crutchlow sostituirà l'infortunato Joan Zarco nel Gran Premio d'Italia al Mugello che scatterà da domani con le libere. Zarco sarà operato nei prossimi giorni, per lui un serio infortunio ai legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio nel Gran Premio di Catalogna. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale sul Sile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei torna ad accusare Stati Uniti e Israele di voler destabilizzare l'Iran attraverso divisioni interne. In un messaggio, la guida suprema ha invitato tutte le componenti della società a rafforzare l'unità nazionale contro quello che ha definito il piano del nemico. Le guardie rivoluzionarie hanno poi dichiarato che il Medio Oriente non vedrà la pace finché Israele non sarà distrutto, dopo l'uccisione di due comandanti di Hamas in un raid israeliano a Gaza. Teheran ha inoltre condannato il raid americano contro alcune aree di Bandar Abbas, parlando di grave violazione del diritto internazionale. Intanto il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar sarà domani a Washington per incontrare il segretario di Stato Marco Rubio e discutere degli sviluppi regionali. Si è trattato di un efferato atto di terrorismo, così il consigliere governativo svizzero Mario Fer ha definito l'aggressione con coltello avvenuta questa mattina nella stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo. Secondo Fer, l'uomo si sarebbe radicalizzato. L'aggressore, un cittadino svizzero di 31 anni, ha ferito tre persone prima di essere arrestato dalla polizia cantonale. Uno dei feriti è in condizioni gravi. Alcuni testimoni riferiscono che avrebbe gridato all'Akbar durante l'attacco. Le indagini sono in corso per chiarire il movente. Torniamo in Italia. Fratelli d'Italia prova a smorzare le tensioni nella maggioranza sul possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Giovanni Donzelli ha spiegato che finché non viene raggiunta la pace è comprensibile la posizione di Salvini, mentre dopo un eventuale accordo con la Russia è comprensibile anche la posizione di Tajani, favorevole all'ingresso di Kiev nell'UE. Il ministro degli esteri ha ribadito il sostegno italiano a un percorso europeo per Ucraina e Moldavia, ricordando però che la priorità resta quella dei Balcani. La Corte Costituzionale ha stabilito che anche le coppie omosessuali sposate all'estero hanno diritto alla pensione di reversibilità. I giudici hanno dichiarato illegittima la norma che escludeva il beneficio nei casi di decesso avvenuti prima della legge sulle unioni civili del 2016, parlando di ingiustificata disparità di trattamento. In chiusura al tennis, clamorosa eliminazione per Jannik Sinner a Roland Garros. Il numero uno del mondo è stato sconfitto in 5 set dall'argentino Juan Manuel Cerundolo, dopo essere stato in vantaggio di 2-7 e 5-1 nel terzo. Decisivo un malore accusato dall'azzurro a causa del caldo estremo di Parigi, che ha completamente cambiato l'inerzia del match. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
3: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Un combattente volontario italiano è morto in Ucraina, si chiamava Alex Pineschi, aveva 42 anni ed era originario di La Spezia. A darne notizia è stata l'associazione Memorial, che sui social ha voluto ricordarlo come un fratello italiano caduto sul campo di battaglia. Pineschi aveva militato negli alpini dell'esercito italiano e in passato era stato volontario anche in Iraq. Era inoltre molto attivo nel settore dell'addestramento tattico e del tiro difensivo attraverso la realtà APTAC Tactical Training, specializzata nella formazione operativa. Il gruppo SAE ha annunciato il completamento dell'acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati. Per l'operazione è stata costituita la nuova società SAE Piemonte, partecipata al 51% dal gruppo SAE, al

0: 49% da Toto Holding. L'obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il quotidiano puntando su indipendenza editoriale, innovazione digitale e crescita internazionale. Il presidente amministratore delegato Alberto Leonardis ha parlato di un passo significativo nella strategia di espansione del gruppo editoriale che entro il 2026 punta a raggiungere un fatturato complessivo di circa 250 milioni di euro. Passiamo agli esteri. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un'intesa preliminare su un memorandum di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco e avviare negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo riporta Axios, secondo cui Donald Trump non avrebbe ancora dato il via libera definitivo. L'accordo prevederebbe la riapertura completa del traffico nello stretto di Hormuz, la rimozione delle mine iraniane entro 30 giorni e la revoca graduale del blocco navale americano. Teheran si impegnerebbe inoltre a non sviluppare armi nucleari, mentre Washington discuterebbe un alleggerimento delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Donald Trump ha intanto ripresentato la causa per diffamazione contro il Wall Street Journal, chiedendo un risarcimento da 10 miliardi di dollari. Al centro dello scontro un articolo sui presunti legami tra il presidente americano e Jeffrey Epstein. Trump sostiene che il quotidiano abbia pubblicato informazioni false e dannose per la sua reputazione. In chiusura al calcio, Andoni Iraola avrebbe rifiutato il Milan preferendo restare in Premier League. Secondo i bookmaker, il favorito per la panchina rossonera sarebbe ora Xavi, seguito da Van Bommel e Thiago Motta. Si chiude invece l'esperienza di Vincenzo Italiano al Bologna. Il tecnico ha risolto consensualmente il contratto dopo due stagioni. Italiano resta il principale candidato per la panchina del Napoli dopo l'addio di Antonio Conte, con Massimiliano Allegri come alternativa più forte. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un'intesa preliminare su un memorandum di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco.

poco e avviare negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo riporta Axios, secondo cui manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump, che avrebbe chiesto alcuni giorni per valutare l'accordo. La bozza prevede la riapertura dello stretto di Hormuz al traffico commerciale senza pedaggi né interferenze e la rimozione delle mine iraniane entro 30 giorni. Prevista anche la revoca graduale del blocco navale imposto dagli USA. Teheran si impegnerebbe inoltre a non sviluppare armi nucleari, mentre i colloqui riguarderebbero uranio arricchito, controlli internazionali e possibile alleggerimento delle sanzioni americane. La Francia sarà tra i primi paesi europei a ricevere le dosi di favipiravir, il farmaco antivirale sperimentale indicato dall'Agenzia Europea per i Medicinali come il candidato più promettente contro l'antivirus. Le prime forniture saranno inviate anche in Spagna e Paesi Bassi. Al momento non esistono vaccini o cure approvate contro il virus. Le 1.400 compresse disponibili arrivano da una donazione della giapponese Fujifilm Pharmaceuticals nell'ambito della collaborazione sanitaria tra Unione Europea e Giappone. Torniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Gli esperti dovranno valutare eventuali condizioni patologiche che possano incidere sulla capacità di intendere e volere dell'indagato e verificare anche una possibile pericolosità sociale. La decisione arriva dopo il deposito di nuove consulenze tecniche da parte della difesa. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, è indagata dalla Procura di Milano in un'inchiesta su presunte false fatture legate alla trasmissione televisiva dalla parte degli animali. Gli investigatori contestano circa 1,5 milioni di euro di fatture ritenute false tra il 2020 e il 2026. Nell'inchiesta risultano indagate almeno 6 persone, tra cui il presidente dell'ENCI e spedito Massimo Muto. In chiusura al Giro d'Italia, Paul Magnier conquista la 18ª tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, battendo in volata Edoardo Zambanini e Jonathan Milan. Per il francese è il terzo successo in questa edizione e la conferma della maglia ciclamino. Nessun cambiamento nella classifica generale. Jonas Vingegaard resta in maglia rosa davanti a Felix Gall e Timen Arensman. Domani la corsa entrerà nella fase decisiva con il tappone dolomitico da Feltre ad Alleghe. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.